0: Gitoruga shugeka.
1: E mudenya wa bere, dakuona ne dakuadire.
0: 92.2.
2: Mudene mudenya wa kuma esiti.
0: Wukena FM, Ribotop.